Mai tau o a whā, o le tau ma whanwhana I Queenslandi, e o o mai ai a whā te tele ma lōlonga. O le taimile nei e tāpena penai mō a